0: Radio Koper, Koper.
1: Quello che potremmo fare io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno. Quello che potremmo fare io e te, non lo puoi neanche credere. Quello che potremmo fare io e te,

0: ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Pozor, predmet na vozišču ovira promet na ljubljanski obvoznici od Rudnika proti Kopru. Previdno.

0: fare sia una birra.
1: Una birra, please!
0: Oh yes, sir. Il sole picchia sulle strade, non c'è più verde nei giardini, vedi il termometro impazzito, caldo quanto caldo.